0: härjade alltså neandertalarna i Centraleuropa.
1: Ho lasciato l'amata Sicilia per venire in Italia.